0: Arrivava.
1: Vado nella piena da.
0: Arrivava. Arrivava. Vado a spiegare.